verte ancora su quella che è la sicurezza e soprattutto il consiglio di non abbassare mai la guardia, amici, perché i ricercatori di Push Security avrebbero scoperto una nuova variante dell'attacco ClickFix che sfrutta la condivisione delle conversazioni di chat GPT per distribuire malware per Windows e Mac. La campagna LLM Share, più avanzata diciamo delle precedenti, in quanto è stato creato proprio un sito che è un clone di OpenAI attraverso la funzionalità di generazione del codice del chatbot. Quando gli utenti quindi cercano ChatGPT vengono mostrate le risposte del chatbot nei risultati delle ricerche, quindi per ottenere una maggiore visibilità sono state sfruttate delle tecniche di posizionamento SEO e malwartizing. Gli utenti quindi vedono gli URL delle conversazioni condivise, quindi credono che la fonte sia quella legittima, e invece dei comandi per l'installazione dell'applicazione di ChatGPT, come nel diciamo tradizionale attacco ClickFix, le vittime vedono una pagina che segnala un problema tecnico, il sito magari non disponibile per accesso di traffico, devono quindi scaricare la versione desktop cliccando sul pulsante di download. La pagina web è stata creata con ChatGPT, nella parte superiore c'è un link che permette di vedere il codice sorgente, diciamo HTML e CSS, quindi se l'utente ecco clicca sul pulsante viene aperta una pagina con un design del tutto simile a quella legittima di OpenAI e due pulsanti per poter scaricare le versioni Windows e quella di Mac dall'applicazione desktop e i relativi eseguibili che sono, dicevo, in realtà degli infosteller. Quello per Windows non è stato analizzato, quello per Mac è Odyssey Stellar, che è un diciamo un fork del famigerato Atomic Stellar, come hanno scoperto i ricercatori della Malwarebytes. Ecco, diciamo pure che il malware può rubare password, keychain, sessioni Telegram e dati da browser basati su Chromium, effetto inoltre la scansione diciamo delle directory per trovare i file delle wallet e dei criptovalute e sostituisce le versioni legittime con quelle infette, che poi di fatto ecco cosa fanno, catturano password. E a questo punto, una volta fatto questo gioco, come si dice, il computer è loro.

è volato via anche quest'oggi, martedì, il nostro appuntamento con Radio Web. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ci fermiamo qua. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda ritorneremo insieme come sempre all'appuntamento che viene rinnovato domani alla solita ora. Vi aspetto su questa radio.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: dietro le storie della musica.
1: È il 1978 e c'è un singolo che da qualche settimana suona nei jukebox o lo si ascolta alla radio. Questo brano è Rivers of Babylon, del gruppo tedesco dei Bon Iver, che per 5 settimane rimarrà in vetta alle classifiche del Regno Unito e di altri paesi, compresi l'Italia, vendendo milioni di dischi e ricevendo premi importanti come addirittura un disco di platino. Pochi però sanno che a scrivere il testo della canzone non fu lo scrittore solito, il principale autore di molti dei testi del gruppo, Frank Farian. No, questa volta è bastato leggere il Salmo 137 della Bibbia, il quale recita così: là, presso i fiumi di Babilonia, sedevano ed anche piangevano, ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appese le nostre cetre. Poiché là quelli che ci avevano menati in cattività ci chiedevano dei canti, quelli che ci prendevano delle canzoni d'allegrezza, dicendo: cantateci delle canzoni di Sion. Eravamo seduti presso i fiumi di Babilonia, piangendo a ricordo di Sion, a prendere i nostri strumenti musicali sugli alberi in riva al mare. Lì infatti coloro che ci avevano fatto prigionieri chiesero un canto, e quelli che ci avevano portato via tutto ci ordinarono di rallegrarci, dicendoci: dateci uno dei canti di Sion. Come dire che il successo a questa volta è piovuto proprio dal cielo.

0: series of music. We'll return later with Marco Mantovani, Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Martedì 9 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Efrem il Siro e San Riccardo di Andria. La luna è all'ultimo quarto. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: il gatto desidera i pesci, ma non vuol bagnarsi le zampe. Ricordando che per ottenere ciò che si vuole, qualcosina bisogna pur farla. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 68 moriva suicida l'imperatore romano Nerone. Nel 1588 a Venezia si posava la prima pietra per costruire il nuovo ponte di Rialto dopo il crollo del precedente ponte in legno avvenuto nel 1524. Nel 1889 a Campo dei Fiori a Roma si inaugurava il monumento al filosofo e frate Giordano Bruno. Nel 1934 nel cortometraggio La gallinella saggia faceva il suo esordio il personaggio di Paperino, uno dei più amati della produzione Disney. E nel 1940, appena ventenne, Fausto Coppi vinceva il Giro d'Italia di ciclismo diventandone il più giovane campione, un primato che dopo 86 anni gli appartiene ancora oggi. Nel 1958 a Luco del Mugello moriva Fido, il cane che per 14 anni era andato ogni giorno alla fermata d'autobus per aspettare il ritorno del padrone deceduto durante i bombardamenti del 1943. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di alloggi innescata dalla legge di equo canone, il sindaco di Genova, Fulvio Cerofolini, requisiva 48 appartamenti da assegnare a famiglie sfrattate. Nel 1982 arrivava nei negozi Titanic, l'ottavo album in studio di Francesco De Gregori. Nel 1998 la telefonia mobile italiana aveva da oggi un terzo gestore, Wind, che otteneva la concessione governativa per operare in concorrenza con TIM e Omnitel. E nel 2007 visita in Italia per il presidente statunitense George Walker Bush, che dopo l'incontro con le principali cariche istituzionali raggiungeva Papa Benedetto XVI per un colloquio in Vaticano. Sono nati il 9 giugno. Nel 1672 lo zar di Russia Pietro il Grande. Nel 1762 l'architetto Luigi Cagnola. Nel 1915 il chitarrista Les Paul, ideatore della omonima chitarra Gibson. Nel 1949 l'arrangiatore e direttore d'orchestra Pinuccio Pirazzoli. Nel 1954 la giornalista Milena Gabanelli. E nel 1961 l'attore Michael J. Fox. Ma nascevano oggi anche l'attore Johnny Depp nel 1963, la giornalista O'Hara Borselli nel 1976, l'attrice Natalie Portman e la showgirl Sara Tommasi, entrambe nel 1981, e la modella e attrice Deborah Salvalaggio, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 9 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Studio Radio, always on the air.
2: Always on the air.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto quello che c'è

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. L'omicidio della 78enne pensionata riminese dunque rimane per ora senza colpevoli. Tutto era iniziato quando il corpo di Pierina venne rinvenuto dalla nuora la mattina del 4 ottobre 2023 in un garage. È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della presidente del Consiglio Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra. Tre operai edili sono morti a causa delle ferite riportate nel violento scontro avvenuto all'altezza dello svincolo per Sora Nord nel Frusinate. Un auto articolato avrebbe centrato in pieno lo sportello del conducente di un furgone che, stando alla posizione dei mezzi, viaggiava nella stessa direzione. È stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali della pubblica amministrazione. L'intesa è stata sottoscritta dall'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e dalle organizzazioni sindacali. Riguarda quasi 200.000 lavoratori per il triennio 2025-27. Il rinnovo prevede un incremento medio degli stipendi pari a 160 euro mensili a regime. Gli esteri, nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Donald Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attracco della navetta Orion con il lander lunare. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. L'omicidio della 78enne pensionata riminese dunque rimane per ora senza colpevoli. Tutto era iniziato quando il corpo di Pierina venne rinvenuto dalla nuora la mattina del 4 ottobre 2023 in un garage.
1: È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra.
2: Un flusso di correnti umide ed instabili sul nord Italia, accompagnate dalla discesa di aria relativamente fredda in quota, sta causando condizioni di maltempo con fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. È stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla su Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e provincia di Bolzano.
1: Gli esteri, lunedì sera un uomo di 40 anni è stato accoltellato per strada a Belfast ed è ricoverato in gravi condizioni con lesioni al volto, al collo e alla schiena. L'aggressione, attribuita a un cittadino sudanese di circa 30 anni, è stata ripresa in un video shock che ha fatto il giro dei media e dei social. Temendo nuovi disordini antimigranti in Irlanda del Nord, il governo laburista di Keir Starmer e le autorità locali hanno lanciato un appello alla calma. Tuttavia, con il passare delle ore, la tensione è salita e diversi manifestanti sono scesi in strada a Belfast. Si registrano strade bloccate e veicoli in fiamme.
2: Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Donald Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni.
1: L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis III della NASA, destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attacco della navetta Orion con il lander lunare. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: In the morning con Tony Marano.
4: Un mercoledì come tanti qui su Studio Radio, ma già oramai giunti a metà settimana. Benvenuti e ben ritrovati, io sono Tony Marano, starò in vostra compagnia fino alle ore 9, ancora una volta con questa striscia quotidiana che si sviluppa tra il lunedì e il venerdì qui su Studio Radio, all'interno della quale riascolteremo insieme tanti grandi classici, notizie, attualità, informazione, curiosità dall'Italia e dal mondo. In regia Gianni Mai, alla supervisione tecnica Marco Del Monte. Pronti per cominciare? Non prima di avervi ricordato il nostro recapito telefonico, che è sempre lo stesso, 339-633-0800, per i vostri messaggi, i vostri consigli, i vostri suggerimenti, ma anche le vostre dediche. Utilizzate naturalmente anche WhatsApp perché è comodissimo. Grazie per averci scelto, partiamo subito questa mattina con la prima canzone in programma.

prima notizia di questa mattina ci parla del segreto della salute dei nostri figli. E se questo segreto fosse proprio quello che abbiamo sempre cercato di pulire via, in Finlandia un esperimento rivoluzionario, pensate, ha trasformato i classici cortili degli asili in cemento e ghiaia, in veri e propri angoli di foresta. I ricercatori hanno aggiunto muschio, foglie e terra vera nelle aree di gioco. Il risultato ha scioccato il mondo della scienza. Dopo solo 28 giorni, i bambini che giocavano quotidianamente in questo ambiente naturale avevano un sistema immunitario trasformato. Le analisi del sangue hanno mostrato un aumento delle cellule T regolatorie e una flora batterica molto più ricca e diversificata. Questo studio conferma la famosa ipotesi della biodiversità: vivere in ambienti troppo sterilizzati ci sta rendendo più deboli. Il contatto con la terra non è sporcizia, ma è un vero e proprio addestramento biologico che protegge da allergie, asma e malattie autoimmuni. Forse è il momento di smettere di preoccuparci delle macchie sui vestiti e lasciare che la natura faccia il suo lavoro.

spostiamo questa mattina in Uruguay, Centro America per intenderci. Uruguay segna una svolta storica nei diritti civili a livello globale. Con l'attivazione ufficiale dei protocolli medici, quest'anno il paese diventa il primo in America Latina a garantire il diritto effettivo a una morte dignitosa tramite una legge del Parlamento. A differenza di altri paesi della regione dove il diritto è stato riconosciuto solo tramite sentenze dei tribunali, l'Uruguay ha scelto la via della legislazione organica. Il sistema sanitario è ora pronto a rispondere formalmente ai pazienti con malattie terminali e irreversibili. Il nuovo quadro normativo garantisce una protezione giuridica totale sia per i pazienti che per i medici. La procedura richiede valutazioni indipendenti e assicura che la volontà del malato sia libera, consapevole e sempre irrevocabile. Questa decisione posiziona l'Uruguay come un faro mondiale nella bioetica, mettendo l'autonomia della persona al centro delle cure mediche più difficili. È dunque la fine di un lungo percorso di transizione che cambia per sempre il volto della medicina palliativa.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

In un mondo abituato all'usa e getta esiste un luogo dove le macchine hanno un'anima. Siamo in Giappone, dove il rituale Kikai Kujo trasforma il semplice smaltimento industriale in un momento di profonda gratitudine. Non si tratta solo di bulloni e di circuiti per i lavoratori giapponesi, un macchinario che ha servito fedelmente per anni merita un addio dignitoso. Durante la cerimonia monaci buddisti recitano preghiere mentre gli operai puliscono e decorano gli strumenti ormai obsoleti. È un atto di rispetto che affonda le radici nello shintoismo. Se un oggetto ti aiuta a vivere e a produrre, merita di essere ringraziato prima di tornare alla terra. Questo approccio riduce lo spreco e crea un legame armonioso tra uomo e tecnologia.

La Cina ha confermato ufficialmente la sua posizione. L'istruzione non è una merce e non può produrre profitti privati. Con una mossa che ha azzerato settori industriali da miliardi di dollari, Pechino ha ribadito il divieto assoluto per gli azionisti di lucrare sulla scuola dell'obbligo. Niente più tutoraggi privati a pagamento, proprietà straniere nelle scuole dei nostri figli. Per il governo cinese l'istruzione appartiene allo Stato, non al mercato. Le recenti sanzioni milionarie inflitte a chi ha tentato di aggirare le

Mercoledì 10 giugno 2026 la Chiesa ricorda Maria Madre della Chiesa e Santa Diana. La luna calante è illuminata al 28%. Il proverbio del giorno "a un bel mentir chi viene da lontano" spiega quanto sia facile lasciar credere bugie a chi conosce poco di ciò che viene raccontato. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1914, per organizzare una delegazione italiana ai Giochi Olimpici, su iniziativa delle federazioni sportive si fondava il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma veniva rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, che aveva minacciato di mostrare prove di irregolarità e violenze durante le elezioni del 6 aprile vinte dal partito fascista. 100 anni fa, nel 1926, moriva a Barcellona l'architetto Antoni Gaudí, investito da un tram 3 giorni prima. Nel 1934 la nazionale italiana vinceva per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale, giocata a Roma, batteva la Cecoslovacchia per 2-1. E nel 1973 Felice Gimondi chiudeva al secondo posto l'annuale Giro d'Italia di ciclismo alle spalle del belga Eddy Merckx. Nel 1981 Alfredino Rampi, di 6 anni, cadeva in un pozzo artesiano a Vermicino. Iniziavano 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio. Nel 1985 italiani al voto nel referendum per abrogare la legge che aveva tagliato la scala mobile, il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. Il 54,3% votava contro la cancellazione.

25 anni fa, nel 2001, veniva presentato il governo guidato da Silvio Berlusconi al suo secondo incarico, avrebbe giurato il giorno successivo, mentre Gilberto Simoni vinceva l'84esimo Giro d'Italia di ciclismo. E nel 2005 l'annuncio che la crescita del PIL nel primo trimestre aveva registrato un meno 0,5% segnalava per l'Italia l'inizio di una fase di recessione economica. Sono nati il 10 giugno. Nel 1922 l'editrice e fumettista coautrice di Diabolik, Angela Giussani. Nel 1935 lo stilista Elio Fiorucci. Nel 1952 l'attore David Riondino, scomparso lo scorso marzo, e nel 1959 il calciatore e allenatore Carlo Ancelotti. Nascevano oggi anche l'attrice Tosca d'Aquino, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il personaggio TV Costantino Vitagliano, nel 1974, la giornalista Nadia Toffa, nel 1979, e la modella e attrice Rocío Muñoz Morales, nata in questo giorno, nel 1988. Ultima segnalazione per il 10 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Questa mattina noi di In The Morning ci vogliamo tuffare per qualche istante nel meraviglioso mondo della natura, dove tra i rami sembra che qualcuno abbia piegato una foglia e l'abbia cucita. Ma non è stato un umano, è stato il tessitore sarto. Questo piccolo uccello non costruisce un nido qualunque, sceglie foglie resistenti, ne perfora i bordi e le cuce con fibre vegetali, fili naturali e persino seta di ragno. Lo fa con precisione millimetrica, creando una borsa pendente che dall'esterno sembra solo una foglia piegata. Il risultato? Un nido mimetizzato, sicuro e flessibile, dove i suoi piccoli crescono protetti dai predatori. E la cosa più folle è che non danneggia la foglia, la mantiene viva e verde, parte del mimetismo naturale. Ingegneria, design e finezza in miniatura. Eccolo il tessitore sarto, che non solo costruisce ma progetta la sua casa come un vero architetto della foresta.
1: Sì.

Italia sta vivendo un momento cruciale dopo che il Tribunale per i minorenni di Venezia ha richiesto una revisione della legge sulle adozioni del 1983. Questa normativa permette l'adozione solo alle coppie eterosessuali sposate, escludendo le unioni civili egualitarie istituite nel 2016. Il caso ha acquisito forza grazie a due uomini quarantenni che cercano di formare legalmente una famiglia. Un dato interessante è che nel marzo del 2025 è già stato compiuto un passo importante permettendo le adozioni internazionali da parte di persone single, ma il veto sulle coppie dello stesso sesso rimane in vigore sotto il governo attuale. Ora la Corte Costituzionale deve decidere se questa norma sia discriminatoria. Il dibattito a Roma è rovente e il mondo osserva ogni mossa legale.

Vi siete mai chiesti, cari amici di Studio Radio, che cosa significa abracadabra? Da bambini avrete certamente sentito questa parola, non tutti sanno, però che deriva dall'aramaico, abracadabra. Io creo quello che dico. Che cosa significa? Che le parole creano la realtà, non c'è pensiero senza parole. E senza pensieri non esistono pensieri critici. Pensate che 50 anni fa un ginnasiale usava in media 1600 parole, oggi non ne usa più di 500. È una cosa grave? Si domanderanno alcuni. Ecco, ricordate le sirene del mito di Ulisse? Con il loro canto seducono i marinai, li spingono a gettarsi in mare. Perché ci riescono? Perché le loro parole sono così persuasive che riescono a ingannare gli uomini. O ricordate il Latinorum di Don Abbondio, il linguaggio forbito della zecca Garbugli? Tutti questi personaggi hanno una cosa in comune: distraggono, sviano, ingannano, ma riescono a avere la meglio sugli altri perché sanno parlare.

In chiusura di appuntamento salutiamo Monica che ci ha scritto da Abbiategrasso, grazie per essere con noi tutte le mattine a questo appuntamento con In The Morning. Noi torneremo questa sera puntualissimi dopo la mezzanotte con la replica di questo appuntamento, poi nuovamente domani alla stessa ora, quindi vi aspetto alle 8 puntualissimi per una nuova cavalcata tra grandi classici e notizie da tutto il mondo. Grazie a Tony Marano e buona continuazione con la nostra lunga giornata di musica ma anche di grandi appuntamenti. Ore 14 Disco Party, ore 16 Maurizio Rossi Radio Web. Questa sera in prima serata alle ore 21 torna Marco Reverberi con una nuova imperdibile puntata di Disco City Live. Grazie, buona giornata con Studio Radio The Vintage Station.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini, è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo chiesta dal PM ed era in carcere da luglio 2024.
1: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della banda del buco che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando conicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
2: L'esercito giordano ha annunciato questa mattina di aver distrutto 5 missili iraniani diretti a Dasrak, dove si trova una base statunitense. Notte di raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistema di difesa aerea e radar iraniani.
1: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di una sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo. Auto e case sono state date alle fiamme in alcune zone della città e anche la polizia è stata attaccata. Un autobus è stato incendiato e tutti i trasporti pubblici sono stati interrotti per precauzione.
2: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di questa notte fino alle ore 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto, restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
1: Il calciomercato, l'Inter guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni. La Juventus intanto si avvicina sempre di più a Dibu Martinez. Il club bianconero ha praticamente raggiunto l'accordo con l'argentino, che accetterà un contratto triennale a cifre ridimensionate rispetto a quanto guadagnava in Inghilterra. Ora il secondo passo è trattare con l'Aston Villa.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.it.

0: weekend dietro le storie della musica.
1: Ci sono artisti che fanno rumore e poi c'è chi sceglie il silenzio. Mark Hollis è uno di questi, voce e mente dei Tok Tok, uno dei gruppi più raffinati e coraggiosi degli anni Ottanta, capace di passare dal pop radiofonico alla più elegante e alla più grande sperimentazione pura, un viaggio musicale che inizia sotto le luci dei riflettori e finisce, lontano da tutto, nella quiete. Mark Hollis nasce a Londra nel 1955 e il fratello maggiore Ed Hollis, che è un produttore DJ, a spingerlo verso la musica, dopo qualche tentativo nei tardi anni 70. Nel 1981 fonda i Tok Tok, che con Paul Webb, Lee Harris e Simon Bonner, il primo album si intitolerà The Party Is Over, ed è un puro synth-pop britannico, elegante, elettronico, pieno di stile new wave. Però con It's My Life e Such a Shame, il gruppo conquisterà le radio di mezzo mondo. Mark Hollis però non è interessato solo al successo. Dentro di sé cerca qualcosa di più vero, di più profondo. Con The Color of Springs del 1986 i Tok Tok cambiano pelle. I sintetizzatori lasceranno spazio a strumenti acustici, quali il pianoforte, le chitarre, gli archi. Il pop si trasformerà in qualcosa di spirituale, quasi jazzistico. Hollis dirigerà tutto con un approccio quasi da compositore classico. Pochi suoni, ma ognuno con una sua anima. Due anni dopo pubblicano Spirit of Eden, un disco che spiazza tutti. Niente singoli, niente ritornelli, solo atmosfere lente, intime, mistiche. Un'opera difficile ma destinata a diventare un culto. La casa discografica non capirà il gruppo. Il gruppo si isolerà a questo punto, ma Mark continuerà a seguire la sua visione. Nel 1991 arriverà poi Laughing Stock, l'ultimo album dei Tok Tok, un capolavoro sospeso tra jazz, ambient e minimalismo. È quasi un dialogo tra il suono e il silenzio. Dopo quel disco Mark Hollis chiude la storia della band. Pubblica un solo album solista nel 1998 dal titolo Mark Hollis. Un disco quasi sussurrato, registrato con microfoni vicini in cui ogni nota sembra respirare. Poi il silenzio vero. Hollis si ritirerà dalle scene musicali scegliendo la famiglia e la privacy. Hollis morirà però nel 2019 a 64 anni. Non aveva bisogno di tornare né di spiegarsi, aveva già detto tutto. La sua musica ha influenzato generazioni di artisti, dai Radiohead a Elbow, da Bon Iver a Sigur Rós, tutti affascinati dal suo modo di usare il silenzio come strumento. Il silenzio è la cosa più importante che esista, diceva. E oggi, quando riascoltiamo i suoi dischi, capiamo che aveva ragione, perché nel silenzio di Mark Hollis la musica continua a respirare.

0: stories of music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Studio Radio, Original Classics.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini, è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo chiesta dal PM ed era in carcere da luglio 2024.
1: Nuovi sviluppi giudiziari nel caso della morte di Andrea Purgatori. Rinviati a giudizio 4 medici accusati di omicidio colposo per il decesso del giornalista avvenuto il 19 luglio 2023. Nel decreto il GIP di Roma sostiene che gli elementi raccolti durante le indagini consentano di ipotizzare una responsabilità dei sanitari e giustificano l'apertura del processo. Secondo il provvedimento, la mancata individuazione di un'endocardite infettiva avrebbe avuto un ruolo decisivo nelle evoluzione clinica del paziente, impedendo l'avvio di cure che avrebbero potuto garantirgli una sopravvivenza significativamente più lunga.
2: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della cosiddetta banda del buco, che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Credit Agricole di Piazza delle Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
1: Almeno 12 persone sono state uccise e 9 ferite in una sparatoria a Johannesburg in Sudafrica. Alcuni uomini armati, come riferito dalla polizia locale nella serata di ieri, hanno aperto il fuoco nell'insediamento informale di Jumpers, un'area nota per le miniere illegali a Cleveland, un sobborgo nella zona orientale della città. La polizia ha fatto sapere di aver subito avviato una caccia all'uomo nei confronti di 10 persone sospettate di essere responsabili dell'attacco.
2: Passiamo al conflitto in Ucraina. Il Cremlino ha riferito la distruzione nella notte di 72 droni delle forze armate ucraine che volavano verso le regioni di confine con la Russia. Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa. Intanto qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Uzhnakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo.
1: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di domani e fino alle 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto. Restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
2: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.

0: Mercoledì 10 giugno 2026 la Chiesa ricorda Maria, Madre della Chiesa, e Santa Diana. La luna calante è illuminata al 28%. Il proverbio del giorno, a un bel mentir chi viene da lontano, spiega quanto sia facile lasciar credere bugie a chi conosce poco di ciò che viene raccontato. Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1914, per organizzare una delegazione italiana ai Giochi Olimpici, su iniziativa delle federazioni sportive si fondava il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma veniva rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, che aveva minacciato di mostrare prove di irregolarità e violenze durante le elezioni del 6 aprile vinte dal partito fascista. 100 anni fa, nel 1926, moriva a Barcellona l'architetto Antoni Gaudí, investito da un tram 3 giorni prima. Nel 1934 la nazionale italiana vinceva per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale, giocata a Roma, batteva la Cecoslovacchia per 2-1. E nel 1973 Felice Gimondi chiudeva al secondo posto l'annuale Giro d'Italia di ciclismo alle spalle del belga Eddy Merckx. Nel 1981 Alfredino Rampi, di 6 anni, cadeva in un pozzo artesiano a Vermicino. Iniziavano 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio. Nel 1985 italiani al voto nel referendum per abrogare la legge che aveva tagliato la scala mobile, il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. Il 54,3% votava contro la cancellazione. 25 anni fa, nel 2001, veniva presentato il governo guidato da Silvio Berlusconi al suo secondo incarico, avrebbe giurato il giorno successivo, mentre Gilberto Simoni vinceva l'84esimo Giro d'Italia di ciclismo. E nel 2005 l'annuncio che la crescita del PIL nel primo trimestre aveva registrato un meno 0,5% segnalava per l'Italia l'inizio di una fase di recessione economica. Sono nati il 10 giugno. Nel 1922 l'editrice e fumettista, coautrice di Diabolik, Angela Giussani. Nel 1935 lo stilista Elio Fiorucci. Nel 1952 l'attore David Riondino, scomparso lo scorso marzo, e nel 1959 il calciatore e allenatore Carlo Ancelotti. Nascevano oggi anche l'attrice Tosca d'Aquino, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il personaggio TV Costantino Vitagliano, nel 1974, la giornalista Nadia Toffa, nel 1979, e la modella e attrice Rocío Muñoz Morales, nata in questo giorno, nel 1988. Ultima segnalazione per il 10 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Studio Radio. Enjoy the music.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
1: Meteo.
2: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord, con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: We play the best classics, more than you can imagine. Ooh.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Luis da Silva assolto e immediatamente libero. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini, è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
1: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della banda del buco che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando conicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della festa della Marina Militare, in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore, dichiara che le donne e gli uomini della Marina sono un presidio prezioso a garanzia dell'indipendenza del paese e la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale. In un contesto gravato da conflitti e tensioni, a partire dal Mediterraneo, sottolinea il capo dello Stato, la sicurezza e la libertà delle rotte assumono un rilievo sempre maggiore.
1: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione generate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo. Auto e case sono state date alle fiamme in alcune zone della città e anche la polizia è stata attaccata. Un autobus è stato incendiato e tutti i trasporti pubblici sono stati interrotti per precauzione.
2: Notte di raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di Washington. L'Iran ha risposto lanciando droni contro basi americane in Bahrain.
1: Il calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è l'accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Studio Radio, Original Classics.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'erano una volta sei studenti della Tuskegee University in Alabama, con più sogni che strumenti. Si chiamavano The Commodores e la loro missione era semplice: far ballare la gente. Nessuno all'epoca avrebbe immaginato che da quella band universitaria sarebbe nato uno degli autori più romantici e iconici del mondo, Lionel Richie. I Commodores nascono nei primi anni 70 e si fanno notare per il loro mix esplosivo di funky, rhythm and blues e melodie pop. I loro concerti erano pura energia. Lionel alla voce e al sax, Thomas McClay alla chitarra, Walter Orange alla batteria e una sezione ritmica che faceva tremare i palchi.

Il successo arriva con pezzi come Machine Gun, Brick House, Slippery When Wet, vere bombe funk suonate con una precisione e una ironia unica. Lionel Richie aveva un'anima diversa. Mentre i Commodores infiammavano le piste da ballo, lui cominciava a scrivere ballad dolcissime come Easy, Three Times Lady e Steel. Queste canzoni portarono la band a un pubblico più ampio, dalle radio rhythm and blues alle stazioni pop internazionali. Richie divenne il volto e la voce riconoscibile del gruppo, con un timbro caldo e uno stile che univa gospel, soul e romanticismo puro. Il nome Commodores fu scelto per caso. Si narra che Lionel Richie aprì a caso una pagina di un dizionario e puntò il dito su quella parola, la quale sarebbe stata proprio quella, Commodores. Prima di firmare però con la Motown Records, suonavano nei campus aprendo per un gruppettino poco conosciuto, erano i Jackson 5. Quando Lionel scrisse Three Times a Lady, si ispirò a una frase di suo padre che durante un anniversario disse a sua madre: tu sei la mia donna una volta, due volte, tre volte nella vita. Yeah. Mentre Easy fu la canzone che rese funk una cosa elegante. Persino i fan del rock cominciarono ad amarla. Nel 1982 Lionel però lascia i Commodores per intraprendere la carriera solista e in pochi anni scrive alcuni dei brani più celebri di sempre: Hello, All Night Long, Say You, Say Me, Endless Love con Diana Ross. Ma il legame con i Commodores non si è mai spezzato. Ancora oggi Lionel li chiama la mia famiglia musicale. Dai club dell'Alabama alle arene del mondo, Lionel Richie e i Commodores hanno insegnato che la vera forza della musica è saper cambiare il ritmo senza perdere l'anima. Funk, amore e melodia, tre parole per una leggenda.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: le 12 e un minuto.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Luis da Silva assolto e immediatamente libero dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. È arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
1: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante italiana. Nata a Udine il 13 maggio 1960, aveva esordito lavorando con Nanni Loi nella pubblicità e nel cinema, poi una lunga carriera nelle emittenti private lombarde. Come attrice recitò in teatro con Walter Chiari, lavorò con Gigi Sabbani e Luciano Rispoli. Patrizia Caselli fu anche cantante, incidendo 4,45 giri. Nel 2024 rilasciò un'intervista dichiarando di avere un tumore al terzo stadio.
2: Una notte di violenza ha travolto e sconvolto Belfast, in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito ad un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Nella parte orientale della città, un gruppo di circa 100 uomini mascherati ha attraversato le strade scandendo slogan contro gli immigrati e invitando a cacciare gli stranieri.
1: Nuovo ordine di evacuazione nel Libano del Sud. Dopo due villaggi, stamane anche un terzo dovrà essere sgomberato, hanno intimato le IDF alla popolazione. Raid aerei israeliani hanno colpito siti Hezbollah, Tiro e altre località nel Libano meridionale. Notte di raid anche tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz.
2: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di domani fino alle ore 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto. Restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
1: Nel 2026 l'estate rischia di trasformarsi in una stagione particolarmente impegnativa per i bilanci delle famiglie italiane. A fotografare la situazione è il nuovo rapporto realizzato da Facile.it e Consumerismo No Profit. Dalle bollette elettriche ai trasporti, passando per alloggi, assicurazioni, alimentari e tempo libero, il denominatore comune è l'aumento dei costi. Secondo il rapporto, nei primi 5 mesi del 2026 sono stati erogati prestiti personali per circa 170 milioni di euro.
2: Ed è tutto, a più tardi.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito questa sera, ore 21, all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui, su Studio Radio.

0: le 13:04.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio di oggi all'Auditorium della Conciliazione di Roma. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza ma anche un segno di energia, di saper fare. È presidio di sicurezza, di socialità, di comunità. Ha così detto la Premier sottolineando le misure varate dal Governo contro le attività cosiddette apri e chiudi.
1: E all'Assemblea di Confcommercio è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha inviato un messaggio in cui ha sottolineato come l'Italia si trovi in una realtà internazionale sempre più difficile e sfidante che richiede il coraggio di compiere scelte non facili. Poi il Capo dello Stato ha esortato a un autentico dialogo tra istituzioni e società.
2: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato dopo oltre 16 ore di Camera di Consiglio della Corte di Assise di Rimini è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne, vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
1: Alla piccola Beatrice potrà dire addio anche Emanuela Aiello, la madre della bambina di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlioletta Bordighera, la 44enne indagata in concorso con il compagno Emanuele Iannuzzi e in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Alle esequie sarà presente pure Maurizio Rao, padre naturale di Beatrice, in cella a Sanremo per altri reati e accusato dalla ex moglie di maltrattamenti, una compresenza che potrebbe causare qualche problema di ordine pubblico, tanto che le autorità stanno valutando di far celebrare il funerale a porte chiuse.
2: E ora gli esteri. Kiev ha colpito durante la notte un impianto militare russo a diverse centinaia di chilometri a est di Mosca con missili di produzione ucraina, così dichiarato oggi il presidente Zelensky, segnando un raro impiego dell'arma di punta del suo paese. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, dichiara che la Russia adotterà misure efficaci e decise in risposta all'ultimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea.
1: Un flusso di correnti umide e instabili sul nord Italia, accompagnate dalla discesa di aria relativamente fredda in quota, sta causando condizioni di maltempo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di oggi allerta gialla sul Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e provincia di Bolzano. Già da sabato, però, assisteremo a una decisa rimonta dell'anticiclone subtropicale sul bacino del Mediterraneo. Questa vasta area di alta pressione in espansione dal Nord Africa garantirà il ritorno del sole.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Studio Radio, Original Classic.

Alla fine degli anni 60, nella Londra attraversata dall'esplosione del blues britannico, prese forma una delle band più sorprendenti e longeve della storia del rock. I Fleetwood Mac nacquero nel 1967 all'iniziativa del chitarrista Peter Green, reduce dell'esperienza con i Blues Breakers di John Mayall. Green voleva creare un gruppo che unisse l'intensità del blues americano e una sensibilità più moderna e visionaria. Si scelse quindi come compagni il batterista Mick Fleetwood e il bassista John McVie. Dai loro cognomi nacque l'acronimo del nome Fleetwood Mac, quasi a suggellare fin dall'inizio il ruolo centrale della sezione ritmica.

Nei primi anni la band conquistò rapidamente la scena inglese grazie a un blues elegante, malinconico e profondamente emotivo. Brani come Albatross, Black Magic Woman o Oh Well trasformarono il gruppo in uno dei nomi più rispettati del rock britannico. La critica vedeva nei Fleetwood Mac gli eredi più raffinati del blues europeo, capaci di creare atmosfere sospese e innovative.

ma il successo iniziale fu accompagnato da continue trasformazioni. Peter Green lasciò il gruppo all'inizio degli anni 70, logorato dalla pressione del successo e dalla fragilità personale. Quella che sembrava quindi la fine della band si trasformò invece nell'inizio di una metamorfosi straordinaria. Dopo anni difficili, cambi di formazione e incertezze artistiche, il destino dei Fleetwood Mac cambiò radicalmente nel 1974, quando il gruppo si trasferì negli Stati Uniti e dove Mick Fleetwood incontrò il duo californiano formato da Stevie Nicks e da Lindsey Buckingham. L'ingresso dei due artisti diede quindi alla band una nuova identità sonora. Il blues delle origini lasciò spazio ad un rock melodico, sofisticato e profondamente emotivo. Le armonie vocali, le tensioni sentimentali interne al gruppo e una scrittura capace di parlare direttamente al pubblico trasformarono i Fleetwood Mac in un fenomeno mondiale.

L'album omonimo del 1975 segnò la rinascita commerciale della band, ma fu soprattutto Rumours, pubblicato nel 1977, a entrare nella leggenda. Registrato mentre le relazioni sentimentali tra i membri stavano crollando, il disco trasformò dolore, tradimenti e conflitti in musica immortale. Ogni canzone sembrava raccontare una ferita reale, la fine degli amori, la fragilità del successo, la difficoltà di restare uniti, e proprio quella sincerità emotiva rese l'album universale. Rumours divenne uno dei dischi più venduti di sempre, capace di attraversare generazioni, culture, senza perdere forza.

Negli anni successivi i Fleetwood Mac consolidarono il loro mito con tournée monumentali e album che continuarono a dominare le classifiche internazionali. Il gruppo quindi riuscì in qualcosa di rarissimo: reinventarsi più volte senza perdere però la propria identità. La voce magnetica di Stevie Nicks, l'eleganza musicale di Lindsey Buckingham, la solidità ritmica di Mick Fleetwood e John McVie, insieme al contributo fondamentale di Christine McVie, crearono un equilibrio unico nel panorama rock mondiale. Nonostante separazioni, ritorni, litigi e lunghi silenzi, i Fleetwood Mac continuarono a rappresentare una delle band più amate della storia della musica. Le loro canzoni sono entrate nell'immaginario collettivo, diventando colonne sonore di intere generazioni, e allora, ancora oggi, il loro successo viene considerato straordinario perché nato non dalla perfezione, ma dalla capacità di trasformare fragilità umane, conflitti personali e cambiamenti continui in arte universale. Una storia in cui il caos creativo diventò

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
3: Studio Radio. More music

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

0: Sono le 14.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia ha un'emergenza che si chiama emergenza demografica, che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. Se non invertiamo i dati demografici, ha sottolineato la Presidente del Consiglio. La Premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, ovvero quelle attività molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco aprendo e chiudendo in breve tempo. Non si può fare, perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto la Presidente del Consiglio, è che questa non è la Repubblica delle Banane.
1: Notte di raid americani sull'Iran. Dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz, gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. La Cina intanto ha detto di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo. Le varie parti interessate dovrebbero mantenere la calma ed esercitare moderazione, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian.
2: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza e il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo, forse un raptus. Intere famiglie sono state attaccate fuori dalle loro case, ha detto la Premier Michelle O'Neill, che ha parlato di teppisti e delinquenti.
1: L'omicidio di Pierina Paganelli. Luis da Silva è stato assolto e immediatamente liberato perché il fatto non sussiste. È quanto deciso nel cuore della notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. Il caso è quello dell'anziana vicina di casa dell'unico imputato assassino avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo ed era in carcere da luglio 2024. È stata fatta giustizia alle prime parole dell'uomo.
2: Beatrice Venezzi ha deciso di impugnare la risoluzione del contratto da direttrice d'orchestra col teatro La Fenice. La fondazione lo scorso 26 aprile aveva comunicato la decisione di annullare tutte le collaborazioni future con la musicista, che a settimane di distanza ha confermato la volontà di contestare formalmente la decisione del teatro. Venezzi ha anche ribadito la volontà di proseguire regolarmente l'attività professionale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti.
1: Il calcio, la nazionale austriaca non ha nessuna intenzione di lasciare andare Ralf Rangnick in direzione Milan, anzi il piano per il tecnico tedesco comprenderebbe un rinnovo oltre il mondiale che si giocherà nelle prossime settimane. Lo ha confermato nelle scorse ore il presidente della Federcalcio austriaca Josef Proll. Nel frattempo la dirigenza del Milan ha stretto per Oliver Glasner, trovando l'accordo per un contratto biennale da 5 milioni di euro. L'ex allenatore del Crystal Palace potrebbe arrivare a prescindere da Rangnick.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Disco party.

0: anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord, con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Disco Party. The best disco classics ever.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nuovi attacchi incrociati tra USA e Iran dopo che le forze dei Pasdaran hanno battuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato, rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni, ma i Pasdaran sostengono di aver distrutto alcuni caccia F-35 in Giordania.
1: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'Unione Europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Per la presidente della Commissione Europea von der Leyen, la costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando.
2: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia è emergenza demografica che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. La Premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco. Non si può fare perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto Meloni, è che questa non è la Repubblica delle Banane.
1: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luisa da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. La decisione è arrivata nella notte dopo 16 ore di camera di consiglio. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. Mentre in aula i parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti, sono rimasti seduti in silenzio impassibili. Tra il pubblico era presente anche un gruppo di senegalesi conoscenti di Da Silva.
2: Bordighera, la piccola Beatrice potrà dire addio anche Emanuela Aiello, la madre della bimba di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia. La 44enne è indagata in concorso col compagno Emanuele Iannuzzi e in carcere da febbraio a Torino. Ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Alle esequie ci sarà anche Maurizio Rao, padre naturale di Beatrice, in cella a Sanremo per altri reati accusato da l'ex moglie di maltrattamenti.
1: Il calcio, niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Per il tennis, Mattia Bellucci avanza ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda dopo aver battuto in 3 set il tedesco Hanfmann. Ora per Bellucci c'è l'attesa per chi sarà dall'altra parte della rete venerdì tra Taylor Fritz e Martin Landaluse.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Disco Party. Music selected by Tony Morano.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: Do you remember the disco days?

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Donald Trump ha dichiarato a Fox News di essere vicino ad autorizzare nuovi attacchi contro le infrastrutture iraniane, tra cui centrali elettriche e ponti, accusando al contempo Teheran di prolungare i negoziati e di rifiutare un accordo che avrebbe dovuto essere già raggiunto. Poco prima Trump aveva scritto su Truth che l'Iran sta impiegando troppo tempo per negoziare un accordo con gli Stati Uniti e ora dovrà pagarne il prezzo. La dichiarazione giunge dopo che la notte scorsa gli USA hanno effettuato nuovi raid sull'Iran che hanno preso di mira dei serbatoi di stoccaggio dell'acqua nella provincia di Hormozgan.
1: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo o forse un raptus. Intere famiglie sono state attaccate fuori dalle loro case, ha detto la premier Michelle O'Neill, che ha parlato di teppisti e delinquenti.
2: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia è emergenza demografica che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. La premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco. Non si può fare perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto Meloni, è che questa non è la Repubblica delle Banane.
1: Via libera del Consiglio dei Ministri a due decreti che adeguano la norma nazionale ai regolamenti europei sull'intelligenza artificiale. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa. Ogni utilizzo dell'intelligenza artificiale per la sicurezza deve essere sottoposto ad una revisione e sorveglianza umana qualificata, ha poi aggiunto Piantedosi.
2: Poesia italiana in lutto, si è spento prematuramente a 46 anni Matteo Fantuzzi, poeta, editore e promotore culturale. Nato il 23 giugno 1979 a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, e residente a Lugo di Romagna, in provincia di Ravenna, Fantuzzi è autore di numerose raccolte e progetti editoriali. Aveva esordito con Cobarid, opera premiata con il premio Camaiore, e il premio Penne opera prima. Suoi testi sono apparsi su molte riviste.
1: E siamo al calcio. Domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. A ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico, nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud, arriva favorito dopo 3 amichevoli vinte. Il Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Sono 3 gli scontri diretti tra Messico e Sudafrica che si sono affrontate nella gara inaugurale anche del Mondiale 2010, terminata 1-1.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
4: Mercoledì amici, noi ci siamo. Benvenuti su Radio Web, io sono Maurizio Rossi. Dai, mettetevi comodi perché anche oggi sarà una puntata molto molto interessante. Si parlerà soprattutto di prodotti nuovi presto sugli scaffali, quindi se siete tecnologici, se vi piacciono queste cose, vi invito a seguire l'appuntamento fino alla fine. Intanto c'è la musica.

messaggio, amici, volevo parlarvi subito di una novità per quanto riguarda l'applicazione Io, perché presto sarà possibile anche sporgere denuncia ai carabinieri. Intervenuto nei giorni scorsi al Festival dell'Economia di Trento, Salvatore Luongo ha fatto riferimento esplicito all'applicazione e alla sua utilità nell'interazione con i cittadini. Racconta che l'arma dei carabinieri raccoglie circa 2,3 milioni di denunce all'anno, che presto potranno quindi anche passare attraverso l'applicazione Io. Ad oggi, ecco, non risulta alcuna voce dedicata ai carabinieri tra i servizi inclusi nell'applicazione. Effettuando una ricerca si è indirizzati alle singole amministrazioni comunali. Diciamo che l'obiettivo è proprio quello di velocizzare la presa in carico delle pratiche, permettendo di esercitare anche un diritto anche a chi per vari motivi ha delle difficoltà nell'accedere fisicamente alle caserme. E queste sono le parole di Luongo. Naturalmente, dice, resterà sempre la possibilità di farlo nelle stazioni o nelle caserme, ma contiamo che questo nuovo canale possa rendere il processo più rapido. Abbiamo fatto un calcolo, si risparmierebbero 61 milioni di ore di lavoro e a basso valore, diciamo 110.000 tonnellate di CO2, 110 milioni di fogli di carta. Beh, il debutto non c'è ancora una tempistica certa, ma comunque si parla di un lancio a breve, forse in un primo momento con una fase, diciamo, sperimentale.

Noi continuiamo ancora, amici, nella nostra puntata, perché dopo questo brano volevo parlarvi anche di dispositivi, perché insieme a quelli destinati all'utenza consumer c'è Acer, che ha svelato al Computex 2026 quattro notebook business della serie TravelMate, tutti con processori Intel, la serie 3 base ed ultra. Diciamo che, ecco, sono un po' i top di gamma con il TravelMate P6 14 EI, il convertibile TravelMate P2 Spin 14, gli entry level che sono il TravelMate X2 14 e il TravelMate X2 15. E questo, diciamolo pure, che arriveranno in Europa tra il mese di agosto e prossimo settembre. Quindi, ecco, parliamo del TravelMate P6 14 EI, che è un copilot PC, integra infatti processori Intel Core Ultra fino al Core Ultra X7 368H, schermo da 14 pollici disponibile con un pannello OLED touch IPS non touch, con una risoluzione fino a 2880x1800 pixel, telaio che è in fibra di carbonio, lega di alluminio e magnesio, insomma è quello più elegante, possiamo dire così, più performante, destinato sicuramente a una clientela top.

E andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Subito dopo la musica io direi di parlare anche della Microsoft, perché non è vero, dicono, che su Windows 11 l'antivirus non serve. Proprio ad aprile Microsoft aveva pubblicato un post dettagliato intitolato "Il migliore software antivirus per il 2026, la protezione integrata di Windows di cui avete bisogno". Una tesi che era molto chiara: con Windows 11 dice che dentro a tutto quello che vi serve, Microsoft Defender, Smart Screen, Smart App Control, protezione ransomware e per la maggior parte degli utenti un antivirus di terze parti, dicevano, sarebbe stato superfluo. A maggio però questo post è sparito senza dare alcuna spiegazione. Una rimozione che è stata comunque notata da WCompatibles, che è un'organizzazione indipendente che testa gli antivirus, e poi confermato anche tramite le istantanee di archive.org. Il post era ancora online l'11 maggio, il 24 maggio però era sparito. Questo blog comunque spiegava i benefici delle protezioni integrate di Windows 11, includeva anche una sezione dal titolo "Avete ancora bisogno di un antivirus di terze parti nel 2026? La risposta chiaramente di Microsoft dice "per la maggior parte degli utenti era no". La protezione antivirus di Windows è di solito sufficiente quando Windows, diciamo, funziona con le protezioni predefinite attive. Gli aggiornamenti vengono installati regolarmente, i download di software sono intenzionali. Strumenti aggiuntivi potevano essere utili per chi gestisce magari più dispositivi e condivideva il PC con la famiglia o voleva delle funzionalità come il monitoraggio dell'identità o il controllo parentale. Ma la Microsoft concludeva: ogni strumento aggiuntivo aumentava solo l'attività in background e anche la complessità. Che cosa è successo? Insomma, Microsoft non ha spiegato perché l'ha cancellato, ma il post era controverso fin dalla sua pubblicazione. Dire quindi pubblicamente che gli antivirus di terze parti non servono quando molte di quelle aziende sono partner di Microsoft, hanno capito che non era proprio il massimo. Però veramente, in questo caso potremmo dirlo, la figura non è stata forse quella delle più belle.

Ebbene sì, amici di Radio Web, noi continuiamo ancora in questa trasmissione perché voglio parlarvi di dispositivi e come no, attenzione perché Apple ha inaugurato la moda, potremmo dire, degli smartphone Air, quindi sono iniziati ad arrivare anche sul mercato i suoi concorrenti cinesi, tra cui Huawei, diciamo Mate 70 Air e Red Magic 11 Air. Il più recente è l'Honor Magic Pro Air, che ha uno spessore di 6,1 mm e pesa appena 155 pesa poco, 155 grammi, amici, che non è niente. Non è noto quindi se arriverà comunque molto presto in Italia. Il produttore ha svelato anche la variante con Porsche Design. Beh, curiamo molto l'estetica, dicono da Honor, e la qualità costruttiva degli smartphone. Il nuovo Magic 8 Pro Air ha un telaio in alluminio aerospaziale, una finitura posteriore con un effetto satinato ottenuto attraverso il rivestimento a 7 strati come quello delle auto di lusso. Lo smartphone che ha ricevuto, pensate un po', già le certificazioni P68 e 69. Schermo OLED da 6,31 pollici, anche una buonissima risoluzione, luminosità HDR di 1800 nits, e all'interno c'è il processore MediaTek Dimensity di 9500, insomma affiancato anche da tagli di memoria da 12-16 GB di RAM, e attenzione che lo storage potrebbe andare da 256 fino a 1 TB, insomma di tutto rispetto veramente anche nelle caratteristiche.

E anche oggi, amici, dobbiamo dirlo, siamo davvero arrivati in fondo in questo nostro appuntamento, siamo alla fine per questo mercoledì con Radio Web, ci fermiamo, è tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda, noi torneremo insieme all'appuntamento che viene rinnovato a domani. Alla solita ora vi aspetto, mi raccomando.

Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 17.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Intervento della Premier Giorgia Meloni nell'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza, ma anche un segno di energia, ha detto oggi la Presidente del Consiglio affrontando il tema dell'economia del Paese. La Premier si è poi scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle Banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane, non c'è crescita, ha detto, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Meloni ha dedicato anche un passaggio del suo discorso alle problematiche della natalità. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, ha ricordato.
1: Via libera del Consiglio dei Ministri a due decreti legislativi che adeguano la norma nazionale ai regolamenti europei sull'intelligenza artificiale. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa.
3: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. L'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane.
2: Nuovi attacchi incrociati tra Iran e USA dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato, rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. E sempre da Teheran fanno sapere, valutiamo se proseguire i negoziati.
1: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'Unione Europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Per la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, la costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando.
2: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva, showgirl e cantante italiana. Nata ad Udine il 13 maggio 1960, aveva esordito lavorando con Nanni Loi nella pubblicità e nel cinema, poi una lunga carriera nelle emittenti private lombarde. Come attrice recitò in teatro con Walter Chiari e non solo. Fu legata sentimentalmente a Bettino Craxi. Nel 2024 rilasciò un'intervista dichiarando di avere un tumore al terzo stadio.
1: Il calcio e la Nottingham Forest non acquisterà a titolo definitivo Lorenzo Lucca. L'attaccante era arrivato a gennaio in prestito con il diritto di riscatto, ma gli inglesi, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, hanno fatto sapere che il centravanti non farà parte della rosa per la prossima stagione e che quindi tornerà al Napoli. Cambia invece la panchina del Monza, neopromosso in Serie A. Paolo Bianco lascia i Brianzoli e potrebbe ripartire dal Pisa, dunque ancora in Serie B.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

essere l'artefice di alcune delle melodie più iconiche del cinema italiano usando solo un fischio. Eppure non essere riconosciuto da nessuno. Sembra incredibile, ma è proprio così. Quel fischio che ancora oggi riecheggia in tutto il mondo appartiene ad un artista unico, incredibile. Il suo nome era Alessandro Alessandroni

polistrumentista, compositore, direttore di coro. Fin da ragazzo Alessandroni suona qualsiasi cosa gli capiti tra le mani. La chitarra la padroneggia quasi da professionista, tanto che Nino Rota lo vuole nella sua orchestra. Ha anche una grande voce ed entra nei 2 più 2 di Nora Orlandi, il coro stabile dei primi festival di Sanremo.

Ma il talento che lo renderà immortale è un altro, è il fischio. Un giorno arriva una telefonata, è una di quelle telefonate destinata a cambiarti la vita, è uno di quegli incontri che segnano una carriera. Quella telefonata è di Ennio Morricone. Il maestro cerca qualcuno che sappia fischiare davvero bene. Qualcuno fa il suo nome e Alessandroni ovviamente accetta.

0: Da quel momento il fischio diventa uno strumento a tutti gli effetti ed è lui a dare la voce, anzi il fiato, ai temi indimenticabili degli spaghetti western di Sergio Leone. Un suono semplice, primordiale, ma che diventa leggenda. Ma c'è un altro brano che porta la sua firma, o meglio, la sua voce. Siamo nel 1968. Per un film documentario dal titolo Svezia, Inferno e Paradiso, Alessandroni viene reclutato e Piero Umiliani, che comporrà la musica del film, gli lascia uno spazio vocale destinato ad entrare nella storia. Questo è il Tormentone.
1: Ma no, ma no.

0: È Alessandroni che canta quel nonsense assurdo ma irresistibile, Mana Mana. Sì, quello che diventerà anche un tormentone mondiale grazie al Muppet Show, che lo trasformerà in una delle gag più leggendarie del cartone animato televisivo. Un brano che tutti conoscono, ma di cui pochi conoscevano la voce. Alessandroni fonderà poi anche i cantori moderni, parteciperà a dischi come Piccolo Grande Amore di Claudio Baglioni, comporrà colonne sonore, inciderà come organista. Un uomo dai mille talenti, quasi invisibile al grande pubblico e non conosciuto, ma con un fischio e una voce che ancora oggi fanno il giro del mondo.
1: And if that weren't enough, we've also got Mana Mana, whatever that means.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornano.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre Russia è stata gravemente danneggiata alla raffineria nella regione di Samara. Intanto l'UE ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto di ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Von der Leyen: la nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando. Mosca replica: risponderemo in modo efficace e deciso alle nuove sanzioni UE.
1: Notte di raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di Washington. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. La Cina intanto ha detto di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo.
2: Il governo accelera sull'intelligenza artificiale con l'approvazione dei decreti attuativi. L'esecutivo compie un passo decisivo nell'attuazione del regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025, definendo una disciplina per l'applicazione delle normative a livello nazionale, individuando una governance nel coordinamento tra l'Agenzia Nazionale per Cybersicurezza e l'Agenzia per l'Italia Digitale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una normativa nazionale organica in materia, sottolinea il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che tra le misure approvate cita la novità della responsabilità civile per danni da IA.
1: Intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio: ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza, ma anche un segno di energia, ha detto oggi la Presidente del Consiglio, affrontando il tema dell'economia del Paese. La Premier si è poi scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita, ha detto, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Meloni ha dedicato anche un passaggio del suo discorso alle problematiche della natalità. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, ha ricordato.
2: Seconda tappa della visita apostolica in Spagna per Papa Leone, dopo Madrid, la volta di Barcellona, che accoglie il pontefice nel corso dell'itinerario che lo porterà poi Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Prevost, che ha raggiunto nella strada di ieri la città catalana dopo i 3 giorni nella capitale, è solo il 3° pontefice a visitare la Spagna, nonostante la radicata e lunga tradizione cattolica del paese iberico.
1: Lo sport: l'Italia del basket si prepara all'estate con gli impegni previsti per la 3ª finestra di qualificazioni mondiali a inizio luglio. Il CT Luca Banchi ha convocato 17 giocatori per il raduno di Roma, al termine del quale l'Italia sosterrà 2 amichevoli contro la Croazia il 24 giugno a Gorizia e contro la Slovenia il 27 giugno. Il 2 luglio è la prima delle 2 gare della 3ª ed ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2027 a Reykjavik contro l'Islanda. Dopodiché il 5 luglio big match alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito questa sera, ore 21, all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui, su Studio Radio.

0: mercoledì 10 giugno 2026 la Chiesa ricorda Maria Madre della Chiesa e Santa Diana. La luna calante è illuminata al 28%. Il proverbio del giorno "a un bel mentir chi viene da lontano" spiega quanto sia facile lasciar credere bugie a chi conosce poco di ciò che viene raccontato. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1914, per organizzare una delegazione italiana ai Giochi Olimpici, su iniziativa delle federazioni sportive si fondava il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma veniva rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, che aveva minacciato di mostrare prove di irregolarità e violenze durante le elezioni del 6 aprile vinte dal partito fascista. 100 anni fa, nel 1926, moriva a Barcellona l'architetto Antoni Gaudí, investito da un tram 3 giorni prima. Nel 1934 la nazionale italiana vinceva per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale, giocata a Roma, batteva la Cecoslovacchia per 2-1. E nel 1973 Felice Gimondi chiudeva al secondo posto l'annuale Giro d'Italia di ciclismo alle spalle del belga Eddy Merckx. Nel 1981 Alfredino Rampi, di 6 anni, cadeva in un pozzo artesiano a Vermicino. Iniziavano 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio. Nel 1985 italiani al voto nel referendum per abrogare la legge che aveva tagliato la scala mobile, il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. Il 54,3% votava contro la cancellazione. 25 anni fa, nel 2001, veniva presentato il governo guidato da Silvio Berlusconi al suo secondo incarico, avrebbe giurato il giorno successivo, mentre Gilberto Simoni vinceva l'84esimo Giro d'Italia di ciclismo. E nel 2005 l'annuncio che la crescita del PIL nel primo trimestre aveva registrato un meno 0,5% segnalava per l'Italia l'inizio di una fase di recessione economica. Sono nati il 10 giugno. Nel 1922 l'editrice e fumettista coautrice di Diabolik, Angela Giussani. Nel 1935 lo stilista Elio Fiorucci. Nel 1952 l'attore David Riondino, scomparso lo scorso marzo, e nel 1959 il calciatore e allenatore Carlo Ancelotti. Nascevano oggi anche l'attrice Tosca d'Aquino, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il personaggio TV Costantino Vitagliano, nel 1974, la giornalista Nadia Toffa, nel 1979, e la modella e attrice Rocío Muñoz Morales, nata in questo giorno, nel 1988. Ultima segnalazione per il 10 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Studio Radio, always on the air. Always on the air. Just get in and close the door.

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Medio Oriente, Donald Trump ha detto che potrebbe ricominciare ad attaccare le infrastrutture dell'Iran, ma non lo dirà pubblicamente, ha chiarito nello studio Vale con i media. Riguardo all'accordo con Teheran, Trump ammette che gli USA vogliono un accordo significativo. Intanto l'ambasciatore iraniano a Vienna definisce controproducente un ostacolo ai colloqui con Washington la nuova risoluzione approvata dall'Agenzia Internazionale per Energia Atomica, che chiede l'accesso ai siti nucleari di Teheran.
1: Sull'altro fronte, raid di Mosca a Kharkiv, dove sono stati lanciati 26 droni, e Odessa, dove un'abitazione è stata incendiata. In Russia droni hanno nuovamente colpito l'impianto di raffinazione sul Volga. Il presidente ucraino Zelensky fa sapere che ieri sera i missili ucraini FP5 Flamingo hanno colpito un impianto militare a Cheboksary, che fornisce all'esercito occupante componenti per droni e missili. L'Unione Europea intanto presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia e Mosca replica: risponderemo in modo efficace e deciso.
2: Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti col pedofilo Jeffrey Epstein. Lo ha detto nel corso di un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami col finanziere. Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato nell'isola di Epstein, nel suo ranch o nella sua villa in Florida.
1: In Italia un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia, creando disagi a Milano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Gli interventi dei vigili hanno riguardato soprattutto la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. Disagi per automobilisti e soccorritori. Nella Bergamasca in molti sono rimasti bloccati in tangenziale a causa di una violenta grandinata.
2: Il governo accelera sull'intelligenza artificiale con l'approvazione dei decreti attuativi. L'esecutivo compie un passo decisivo nell'attuazione del regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa.
3: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. L'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane.
1: Il Time ha inserito Kimi Antonelli tra i 100 sportivi più influenti del mondo, accanto ad altri giganti dello sport come LeBron James, Cristiano Ronaldo e Jannik Sinner. In questa stagione, ricorda il Time, Antonelli non smette di vincere e di stabilire nuovi record. Ha conquistato la pole position in 5 gare consecutive, in Cina e Giappone a marzo, a Miami e in Canada a maggio e a Monaco a giugno. Antonelli è il pilota più giovane ad aver mai guidato la classifica del campionato di Formula 1 e si unisce a due leggende di questo sport, come Michael Schumacher e Ayrton Senna, unici piloti ad aver ottenuto le prime 3 pole position consecutive.
2: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: www.studioradio.it. The Vintage Station.

0: Rewind, dietro le storie della musica.
1: Birmingham, Inghilterra. Primavera del 1968, nella bacheca di un negozio di strumenti musicali nella zona è appeso uno strano annuncio. Ozzy Zig cerca un gruppo e ha il suo impianto voci. Cosicché il chitarrista Tommy Yommy e il batterista Bill Ward lo contattano e insieme a lui danno vita ad un gruppo rock blues. Si faranno chiamare Polka Talk Blues Band, come la marca di borotalco della mamma di Ozzy. Poi, nel 1969, dopo aver cambiato il nome in Heart e inciso alcuni demo, rimangono colpiti dal film horror di Mario Bava The Black Sabbath. Quel titolo è perfetto per ciò che Ozzy e i soci hanno in mente: un nuovo tipo di rock, più potente, aggressivo, maledetto, satanico. Cattivo, sporco, cinico e a volte blasfemo, quasi sempre provocatore, ma anche scintillante, spettacolare, adrenalinico e soprattutto intenso. È live metal. E tutto questo è molto di più. Una scena musicale spesso contestata o talvolta ignorata, che irrompe nella storia del rock dagli inizi degli anni 70 per non uscirne più. Musica e cultura di impatto visivo straordinario. Il metal impone una rivoluzione ad alto voltaggio nel linguaggio del rock, stabilendo il dogma della distorsione per chitarre e generando legioni di musicisti abilissimi e pirotecnici. Il termine heavy metal compare per la prima volta a metà degli anni 70 in un romanzo di William Burroughs, Il pasto nudo, in cui viene citata la frase «Viviamo nell'epoca del metallo pesante». Nessuno però sa se gli Steppenwolf abbiano mai letto Burroughs, ma nel 1968 inseriscono un'espressione simile nel loro inno «Born to be Wild», «Riding on the Highway, Heavy Metal Thunder».

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 20 e 2 minuti.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Studio Radio, Original Classic.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Se hai un ricordo nascosto, le canzoni lo ritrovano. E ovunque ti troverai, saranno proprio i brani della tua vita a risvegliare certe emozioni. È per questo che all'inizio di questa avventura abbiamo sognato una radio capace di unire gli ascoltatori di tutto il mondo con una programmazione ricca di brani esclusivi e di grandi classici. E se oggi siamo online e in streaming su tutte le piattaforme, è perché ovunque voi siate nel mondo, appena svegli a Roma o a Tokyo prima di addormentarvi, possiate farlo sulle note della stessa canzone. E pensare che in fondo è bellissimo sentirsi sempre più vintage, sempre più oldies, sempre più classics. Studio Radio, Old Vintage Classics.

0: Marco Reverberi presenta Disco City Live.
1: Disco City Live, funky, disco, soul and jazzy, the world of the boogies.
2: Mercoledì sera, anche in questo mercoledì 10 di giugno 2026, buonasera e benvenuti al Disco City Live. Grazie questa sera di serata particolare, grazie dell'applauso amici carissimi. Appuntamento con il mid-tempo e quindi questa musica che facciamo ogni tanto senza correre. Si tratta sempre di disco, funk, soul, jazzy, però senza correre, con calma. Cose più o meno raffinate, non è detto che un pezzo funky debba correre. Rimane funky, ma magari è un pochino più lento. Insomma, un mid-tempo. Sicuramente non veloce. Ancora benvenuti da parte di Marco Reverberi, benvenuti gli amici che ci stanno ascoltando attraverso Studio Radio e che ci sta ascoltando attraverso Radio Silver. Gli amici che stanno prendendo posto nel nostro salottino musicale. Per partecipare alla trasmissione inviate messaggi WhatsApp al numero 348 45 31 700 oppure seguite sull'apposita chat sulla pagina Facebook Marco Reverberi Disco City Live. Detto questo possiamo cominciare. Allora, c'è di tutto un po' anche stasera e poi vi ricordo che alle 22.30 mi fermo io e comincia il Disco City Mix. Ok, sveleremo il nome dell'amico di Disco City che questa sera si esibirà per i 30 minuti a sua disposizione un pochino più avanti. Buon ascolto e buon divertimento.

questa non è facile da indovinare, anche perché o come me la mettevate nelle cassettine che ascoltavate in macchina, tipo nel 1980, giù di lì. Se no, insomma, sai com'è? Il brano si intitola Do You Realize? È il 1978. Norman Connors si era inventato questa cosa di Aquarian Dream. L'album è quello, il primo midtempo di questa sera. Benvenuto a Marco Il Bastia, benvenuto a Mila, benvenuto ai ragazzi dello Zoccolo Duro di Milano, Roby, Riccardo, Pepe. Bentornato a Filippo e ragazzi di Fossombrone. Un saluto anche a Gisella, Filippo che è tornato dal Giro d'Italia femminile. Ci siamo incontrati la settimana scorsa, lui era il seguito del Giro d'Italia professionalmente parlando, io ero con questo giacchetto arancione che si vedeva da chilometri di distanza con scritto fotografo, grande come una casa.

era uno che di musica se ne intendeva, ma si intendeva soprattutto di audio. Apprezzatissimo ingegnere del suono. Il compianto Harry Thumann, tedesco di Monaco, credo. Questo è l'album del 79, il suo lancio. Poi ne ha fatto un altro nei primissimi anni 80, non ricordo il titolo. Questo contiene l'album, contiene il brano On the Water, come tutti sapete, sigla della Domenica Sportiva. Geniale, è un album che suona davvero molto bene e ci sono pezzi molto interessanti come questo che si intitola You Turn Me On. Harry Thumann, 1979, benvenuto Ottavio.

Lui è uno di quelli che hanno capito tutto. Comproprietario insieme a Jerry Moss della A&M, il grande Herb Alpert con Camali o Camali che dir si voglia, nel 1980 l'album era Beyond, dopo il grande successo ottenuto con Rise l'anno precedente. Lui che ha ottenuto successi clamorosi con la Tijuana Brass Band molti anni prima. E anche lui ha a che fare con la Domenica Sportiva. Il grande Herb Alpert, occhio alla pronuncia, si chiama Herb, cioè Herb Alpert, ok? Non Herb Albert come tantissimi dicono, che è un po' come dire, lasciamo stare, dopo ricominciamo con tutta la storia dei nomi storpiati. Bel pezzo questo, eh? E il buon Basti scrive: il mio primo LP che ho acquistato nel 1980. E sono d'accordo con Mila che dice: bisogna ascoltare i retri. Benvenuto anche a Giampa e a Claudio.

Questa è la Love Sounds Orchestra di Tony Hatch. Sounds of Love album uscito nel 1975. Bel mittente. Intanto saluto anche il Fabri dei ragazzi caldi del forno in quel di Rimini. Mentre Roby ci dice saluti da Marina di Camerota. Camiseria, Roby. Giri più tu di una trottola. Miseria. Beato te, ti verremo a trovare in blocco, credo. Il Giampa ha voglia di un po' di vacanza e penso proprio che faremo una macchinata e ti verremo a trovare. Intanto sono le 21:19, il Disco City Live mid-tempo di questa sera, visto protagonista Tony Hatch, che non è uno qualsiasi, è uno bravo. Per quanto riguarda il prossimo, credo che per molti di voi sarà abbastanza facile intuire di chi si tratta.

certo, uno non lo direbbe perché il sound non è esattamente riconoscibile come il loro sound. Eppure, questo brano del 1974, si intitola Feeling Mellow, è uno strumentale della Fatback Band.

non avere quest'album si commette peccato. L'album è quello dei Leo Sanchez, il brano si intitola Madame Butterfly, la versione strumentale c'è anche quella vocale, album del 1978, strepitoso.

Inconfondibile quello di BT Express, bravo Giampa. L'album di South, di Shout It Out, esatto, è scritto South. Ma devo dire che questa You Got Something 1978. Aspetta che devo salutare ancora qualcuno qui che ha scritto. Allora, Giorgio Di Mantova, saluto anche i ragazzi, li ho già salutati. Poi Sandro Dalla City che si è appena messo in collegamento con noi, Mario di Milano, saluto anche Stefano. E poi ancora Giorgio di Roma, Pietro e Cristina. Devo salutare anche Jerry che si è appena messo in collegamento con noi. Benvenuto, il prossimo è del 1976.

addirittura ipnotico, una roba esagerata. Lui era al pari, ad esempio, di Eumir Deodato nel riproporre i grandi classici in roba ballereccia di altissimo livello. Nel 1976, classico Bahia ad opera di Lalo Schifrin.

Piotr Niero. Così il suo vero nome, questo è il suo vero nome, Piotr Niero. Però ha detto, credo che Peter Nero sia qualcosa di molto più figo e quindi nel 1975 pubblica quest'album prodotto da Tony Sylvester, Berde Cotò, album strepitoso con musicisti di altissimo livello dal titolo Dance Disco e Love Thing, qualcosa del genere. Forse non è esattamente così, comunque più o meno. Era il 1975, Peter Nero.

Nel 1979 Kurt Hauenstein, ovvero Supermax, decide di produrre quest'album per quelle che credo siano state le sue coriste di allora. Era il 79, le ha chiamate Bamboo. Il brano Hustlers of Life Never Survive.

la miseria che mano. Chris Sis ed Danny Waves ancora una volta insieme a capo della Players Association nel 1979 con questa splendida Modern a Little Bit.

Da loro è passata la storia della musica. Isley Brothers con la bellissima Calling Me Out, era il 1978, pubblicata, mi viene da dire, anche ovviamente su Neck.

una di quelle coriste che c'era sempre nei dischi che contavano. Maxi Anderson con Lover to Lover dall'album Maxi nel 1977, album con una quantità tale di musicisti di altissimo livello da spaventarsi.

Era il 1980 quando usciva l'album Love Fantasy per Roy Ayers e il brano che si intitola Believe in Yourself. È una vera magia.

Senti che classe, senti che eleganza, che bellezza, quella dei Confang Chan. Nel 1977 questa splendida Secrets. Devo ringraziare Claudio che dice queste sono puntate. Concordo.

abbiamo passato le 22 con Eddie Drennan con la sua BBS Unlimited del 1976 e la splendida Do It Nice and Easy.

Il tempo è quello, cioè un perfetto mid-tempo. Quello di Bebu Silvetti nel 1980 con la sua Piano. Visto che abbiamo raggiunto le 22.05, continuando con la nostra musica e questo appuntamento con il mid-tempo, voglio ricordarvi che ci sarà dopodomani, venerdì, ma alle ore 20, la replica dell'appuntamento di questa sera. E al termine dell'appuntamento di stasera ci sarà la pubblicazione della playlist nelle pagine di www.discocity.it.

detto che non l'amavi, 1975, album dal quale non si butta nulla come il maiale. Nel frattempo è arrivato un messaggio WhatsApp che mi fa un piacere enorme e saluto tutti i ragazzi che non sono dalla Svizzera stasera, sono tutti a Miramare. Un abbraccio a voi ragazzi.

qui siamo dei livelli praticamente irraggiungibili. Il grandissimo Bobby Womack con You're Welcome, Stop and By, 1974, mid tempo per eccellenza, riproposto da una miriade di artisti anche molto bravi. Prima fra tutte la versione di Chaka Khan. Bobby Womack.

qui tradiscono le loro radici quando si chiamavano solo Emeralds e non Detroit Emeralds. Qui siamo nel 1978, I just don't know about this girl of mine. Poi passarono per l'appunto alla Westbound e si chiamarono Detroit. Occhio, il prossimo viene dal 1979 ed è un gran pezzo.

dopo aver abbandonato il sodalizio non solo artistico con Brian, Brenda Russell ha esordito con quest'album nel 1979. Include brani splendidi, tra i quali questa In the Thick of It, Brenda Russell.

aiuto, che classe, la Cool and the Gang, dopo aver ascoltato anche KG's, i loro cuginetti, all'inizio più o meno della trasmissione, eccoli con L.O.V.E. nel 1970.

grande polistrumentista proveniente dal jazz, Cleveland Eaton, nel 1979 con Keep Love Alive, il brano che dà il titolo all'album. Detto questo, colgo l'occasione per augurare allora tanti auguri e buon compleanno a Betta. E poi continuare ricordandovi che tra pochissimo ci sarà il Disco City Mix. Tutti gli amici di Disco City che vogliono si possono esibire in 30 minuti precisi di una scaletta di un programma che li rappresenti, musicale, che sia in tema con la trasmissione, quindi che sia in tema con la musica del Disco City Live, assolutamente 70, fino a spingersi al massimo al 1982. Questa sera incontrerete al mixer Cuneo.

Che bellezza, disco, guarda un po' che strano, dal quale non butti nulla come il maiale, Wood, Brass and Steel nel 1976 con la bellissima My Darling Baby.

giusto per chiudere con un sorriso, visto che loro non sono soltanto Larry Blackmon e ma sono anche quelli che facevano delle ballate strepitose. Cameo nel 1980 e We're Going Out Tonight. Il brano conclude l'appuntamento di questa sera con il midtempo del Disco City Live e apre il Disco City Mix. Vi lascio quindi davanti al mixer di Cuneo che vi intratterrà per i prossimi 30 minuti. Tra poco la pubblicazione della playlist in www.discocity.it. Noi ci sentiamo in diretta come sempre la prossima settimana. Grazie. Disco City Mix. Al mixer Cuneo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: We play the best classics, more than you can imagine.

0: mezzanotte e due minuti.
1: La notte come il giorno.
2: Un mercoledì come tanti qui su Studio Radio, ma già oramai giunti a metà settimana. Benvenuti e ben ritrovati, io sono Tony Marano, starò in vostra compagnia fino alle ore 9, ancora una volta con questa striscia quotidiana che si sviluppa tra il lunedì e il venerdì qui su Studio Radio, all'interno della quale riascolteremo insieme tanti grandi classici, notizie, attualità, informazione, curiosità dall'Italia e dal mondo. In regia Gianni Mai, alla supervisione tecnica Marco Del Monte. Pronti per cominciare? Non prima di avervi ricordato il nostro recapito telefonico, che è sempre lo stesso: 339 633 0800, per i vostri messaggi, i vostri consigli, i vostri suggerimenti, ma anche le vostre dediche. Utilizzate naturalmente anche WhatsApp perché è comodissimo. Grazie per averci scelto. Partiamo subito questa mattina con la prima canzone in programma.

di questa mattina ci parla del segreto della salute dei nostri figli e se questo segreto fosse proprio quello che abbiamo sempre cercato di pulire via. In Finlandia un esperimento rivoluzionario, pensate, ha trasformato i classici cortili degli asili in cemento e ghiaia, in veri e propri angoli di foresta. I ricercatori hanno aggiunto muschio, foglie, terra vera nelle aree di gioco. Il risultato ha scioccato il mondo della scienza. Dopo solo 28 giorni i bambini che giocavano quotidianamente in questo ambiente naturale avevano un sistema immunitario trasformato. Le analisi del sangue hanno mostrato un aumento delle cellule T regolatorie e una flora batterica molto più ricca e diversificata. Questo studio conferma la famosa ipotesi della biodiversità: vivere in ambienti troppo sterilizzati ci sta rendendo più deboli. Il contatto con la terra non è sporcizia, ma è un vero e proprio addestramento biologico che protegge da allergie, asma e malattie autoimmuni. Forse è il momento di smettere di preoccuparci delle macchie sui vestiti e lasciare che la natura faccia il suo lavoro.

ci spostiamo questa mattina in Uruguay, Centro America per intenderci. Uruguay segna una svolta storica nei diritti civili a livello globale. Con l'attivazione ufficiale dei protocolli medici, quest'anno il paese diventa il primo in America Latina a garantire il diritto effettivo a una morte dignitosa tramite una legge del Parlamento. A differenza di altri paesi della regione, dove il diritto è stato riconosciuto solo tramite sentenze dei tribunali, l'Uruguay ha scelto la via della legislazione organica. Il sistema sanitario è ora pronto a rispondere formalmente ai pazienti con malattie terminali e irreversibili. Il nuovo quadro normativo garantisce una protezione giuridica totale sia per i pazienti che per i medici. La procedura richiede valutazioni indipendenti e assicura che la volontà del malato sia libera, consapevole e sempre irrevocabile. Questa decisione posiziona l'Uruguay come un faro mondiale nella bioetica, mettendo l'autonomia della persona al centro delle cure mediche più difficili. È dunque la fine di un lungo percorso di transizione che cambia per sempre il volto della medicina.

In un mondo abituato all'usa e getta esiste un luogo dove le macchine hanno un'anima. Siamo in Giappone, dove il rituale Kikai Kujo trasforma il semplice smaltimento industriale in un momento di profonda gratitudine. Non si tratta solo di bulloni e di circuiti per i lavoratori giapponesi, un macchinario che ha servito fedelmente per anni merita un addio dignitoso. Durante la cerimonia monaci buddisti recitano preghiere mentre gli operai puliscono e decorano gli strumenti ormai obsoleti. È un atto di rispetto che affonda le radici nello shintoismo. Se un oggetto ti aiuta a vivere e a produrre, merita di essere ringraziato prima di tornare alla terra. Questo approccio riduce lo spreco e crea un legame armonioso.

La Cina ha confermato ufficialmente la sua posizione. L'istruzione non è una merce e non può produrre profitti privati. Con una mossa che ha azzerato settori industriali da miliardi di dollari, Pechino ha ribadito il divieto assoluto per gli azionisti di lucrare sulla scuola dell'obbligo. Niente più tutoraggi privati a pagamento, proprietà straniere nelle scuole dei nostri figli. Per il governo cinese l'istruzione appartiene allo Stato, non al mercato. Le recenti sanzioni milionarie inflitte a chi ha tentato di aggirare le regole inviano un segnale chiaro: il benessere sociale e l'uguaglianza vengono prima degli interessi economici. In Occidente una politica del genere sarebbe politicamente impossibile, ma in Cina è diventata la realtà quotidiana per milioni di studenti. Questa stretta statale produrrà davvero risultati migliori per i bambini o è solo un modo per aumentare il controllo

mercoledì 10 giugno 2026 la Chiesa ricorda Maria, Madre della Chiesa, e Santa Diana. La luna calante è illuminata al 28%. Il proverbio del giorno "a un bel mentir chi vien da lontano" spiega quanto sia facile lasciar credere bugie a chi conosce poco di ciò che viene raccontato. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1914, per organizzare una delegazione italiana ai Giochi Olimpici, su iniziativa delle federazioni sportive si fondava il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma veniva rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, che aveva minacciato di mostrare prove di irregolarità e violenze durante le elezioni del 6 aprile vinte dal partito fascista. 100 anni fa, nel 1926, moriva a Barcellona l'architetto Antoni Gaudí, investito da un tram 3 giorni prima. Nel 1934 la nazionale italiana vinceva per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale, giocata a Roma, batteva la Cecoslovacchia per 2-1. E nel 1973 Felice Gimondi chiudeva al secondo posto l'annuale Giro d'Italia di ciclismo alle spalle del belga Eddy Merckx. Nel 1981 Alfredino Rampi, di 6 anni, cadeva in un pozzo artesiano a Vermicino. Iniziavano 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio. Nel 1985 italiani al voto nel referendum per abrogare la legge che aveva tagliato la scala mobile, il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. Il 54,3% votava contro la cancellazione. 25 anni fa, nel 2001, veniva presentato il governo guidato da Silvio Berlusconi al suo secondo incarico, avrebbe giurato il giorno successivo, mentre Gilberto Simoni vinceva l'84esimo Giro d'Italia di ciclismo. E nel 2005 l'annuncio che la crescita del PIL nel primo trimestre aveva registrato un meno 0,5% segnalava per l'Italia l'inizio di una fase di recessione economica. Sono nati il 10 giugno. Nel 1922 l'editrice e fumettista, coautrice di Diabolik, Angela Giussani. Nel 1935 lo stilista Elio Fiorucci. Nel 1952 l'attore David Riondino, scomparso lo scorso marzo, e nel 1959 il calciatore e allenatore Carlo Ancelotti. Nascevano oggi anche l'attrice Tosca d'Aquino, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il personaggio TV Costantino Vitagliano, nel 1974, la giornalista Nadia Toffa, nel 1979, e la modella e attrice Rocío Muñoz Morales, nata in questo giorno, nel 1988. Ultima segnalazione per il 10 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

estetismo naturale, ingegneria, design e finezza in miniatura. Eccolo il tessitore sarto, che non solo costruisce ma progetta la sua casa come un vero architetto della foresta.

sta vivendo un momento cruciale dopo che il Tribunale per i minorenni di Venezia ha richiesto una revisione della legge sulle adozioni del 1983. Questa normativa permette l'adozione solo alle coppie eterosessuali sposate, escludendo le unioni civili egualitarie istituite nel 2016. Il caso ha acquisito forza grazie a due uomini quarantenni che cercano di formare legalmente una famiglia. Un dato interessante è che nel marzo del 2025 è già stato compiuto un passo importante permettendo le adozioni internazionali da parte di persone single, ma il veto sulle coppie dello stesso sesso rimane in vigore sotto il governo attuale. Ora la Corte Costituzionale deve decidere se questa norma sia discriminatoria. Il dibattito a Roma è rovente e il mondo osserva ogni mossa legale.

siete mai chiesti, cari amici di Studio Radio, che cosa significa abracadabra? Da bambini avrete certamente sentito questa parola, non tutti sanno, però che deriva dall'aramaico, abracadabra. Io creo quello che dico. Che cosa significa? Che le parole creano la realtà, non c'è pensiero senza parole. E senza pensieri non esistono pensieri critici. Pensate che 50 anni fa un ginnasiale usava in media 1600 parole, oggi non ne usa più di 500. È una cosa grave? Si domanderanno alcuni. Ecco, ricordate le sirene del mito di Ulisse? Con il loro canto seducono i marinai e li spingono a gettarsi in mare. Perché ci riescono? Perché le loro parole sono così persuasive che riescono a ingannare gli uomini. O ricordate il Latinorum di Don Abbondio, il linguaggio forbito della zecca Garbugli? Tutti questi personaggi hanno una cosa in comune: distraggono, sviano, ingannano, ma riescono ad avere la meglio sugli altri perché sanno parlare.

In chiusura di appuntamento salutiamo Monica che ci ha scritto da Abbiategrasso, grazie per essere con noi tutte le mattine a questo appuntamento con In The Morning. Noi torneremo questa sera puntualissimi dopo la mezzanotte con la replica di questo appuntamento, poi nuovamente domani alla stessa ora, quindi vi aspetto alle 8 puntualissimi per una nuova cavalcata tra grandi classici e notizie da tutto il mondo. Grazie a Tony Marano e buona continuazione con la nostra lunga giornata di musica ma anche di grandi appuntamenti. Ore 14 Disco Party, ore 16 Maurizio Rossi Radio Web. Questa sera in prima serata alle ore 21 torna Marco Reverberi con una nuova imperdibile puntata di Disco City Live. Grazie, buona giornata con Studio.

0: notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Mercoledì amici, noi ci siamo. Benvenuti su Radio Web, io sono Maurizio Rossi. Dai, mettetevi comodi perché anche oggi sarà una puntata molto molto interessante. Si parlerà soprattutto di prodotti nuovi presto sugli scaffali, quindi se siete tecnologici, se vi piacciono queste cose, vi invito a seguire l'appuntamento fino alla fine. Intanto c'è la musica.

messaggio, amici, volevo parlarvi subito di una novità per quanto riguarda l'applicazione Io, perché presto sarà possibile anche sporgere denuncia ai carabinieri. Intervenuto nei giorni scorsi al Festival dell'Economia di Trento, Salvatore Luongo ha fatto riferimento esplicito all'applicazione e alla sua utilità nell'interazione con i cittadini. Racconta che l'arma dei carabinieri raccoglie circa 2,3 milioni di denunce l'anno, che presto potranno quindi anche passare attraverso l'applicazione Io. Ad oggi, ecco, non risulta alcuna voce dedicata ai carabinieri tra i servizi inclusi nell'applicazione. Effettuando una ricerca si è indirizzati alle singole amministrazioni comunali. Diciamo che l'obiettivo è proprio quello di velocizzare la presa in carico delle pratiche, permettendo di esercitare anche un diritto anche a chi per vari motivi ha delle difficoltà nell'accedere fisicamente alle caserme. E queste sono le parole di Luongo. Naturalmente, dice, resterà sempre la possibilità di farlo nelle stazioni o nelle caserme, ma contiamo che questo nuovo canale possa rendere il processo più rapido. Abbiamo fatto un calcolo, si risparmierebbero 61 milioni di ore di lavoro e a basso valore, diciamo, 110.000 tonnellate di CO2, 110 milioni di fogli di carta. Beh, il debutto non c'è ancora una tempistica certa, ma comunque si parla di un

continuiamo ancora, amici, nella nostra puntata, perché dopo questo brano volevo parlarvi anche di dispositivi, perché insieme a quelli destinati all'utenza consumer c'è Acer che ha svelato al Computex 2026 quattro notebook business della serie TravelMate, tutti con processori Intel, la serie 3 base ed ultra. Diciamo che ecco, sono un po' i top di gamma con il TravelMate P6 14 EI, il convertibile TravelMate P2 Spin 14, gli entry level che sono il TravelMate X2 14 e TravelMate X2 15. E questo diciamolo pure che arriveranno in Europa tra il mese di agosto e prossimo settembre. Quindi ecco, parliamo del TravelMate P6 14 EI che è un copilot PC, integra infatti processori Intel Core Ultra fino al Core Ultra X7 368H, schermo da 14 pollici disponibile con un pannello OLED touch IPS non touch con una risoluzione fino a 2880x1800 pixel, telaio che è in fibra di carbonio, lega di alluminio e magnesio, insomma è quello più elegante, possiamo dire così, più performante, destinato sicuramente a una clientela